0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
3: Resta biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, resta.

tigro qua, tigro là, tigro su, tigro giù, tigro su, tigro giù, pronto fortissimo sotto me il fulmine, sono tanto nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ma bravo Figaro, bravo bravissimo, ma bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,

tigro qua, tigro là, tigro su, tigro giù, tigro su, tigro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono cantore della città, della città, della città, della città, della città. A bravo Figaro, bravo bravissimo, a bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, la la la.